Matacuca. Matacuca. Mamma mamma, e dammi una mano, la roba di mano per nisci a semana, non saccio che fa e non saccio che fa. E vada a cucca, e vada a cucca, e vada a cucca.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'amore non paga, non paga la voletta. Se ci pensi il desiderio è una strada buia stretta, come diceva il vecchio Bob, no woman, no cry, è un gigolo che si innamora.